0: L'ho detto?
1: Ha detto sta su un numero
2: ti fa essere il brillo.
0: Paradise FM.
2: Nous tout le temps là.